poesia d'amore.

di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo nello fumo su una pagina bianca. Noi siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione e calma sul fondo del furore. Insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo con il suo povero incantesimo. Futuro, passato, presente.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

何かが変わるとき、夢も変わりませんか？私は変わります。

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo, il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map. It only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città. Assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la meta narrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Damn Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

Once muddied and still the river runs. Red.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, gli esperti, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Emozione,
1: creatività,
2: spontaneità,
3: performance,
0: teatro,
4: radio,
2: giovani,
5: musica,
2: arte,
4: danza,
0: contemporaneo,
2: memoria.
6: Keep it with radio!
7: Ciao a tutte e a tutti, bentornati alla nostra seconda puntata della stagione. Noi siamo Keep Fit With Radio, l'attività radiofonica associata al Fit Festival. Il Fit Festival, festival internazionale del teatro e della scena contemporanea, si rinnova con costanza dal 2005 e ogni anno trasforma la città di Lugano in un vero e proprio palcoscenico. Alla sua 35esima edizione, il Fit è diretto da Paola Tripoli, che quest'anno ci presenta degli spettacoli legati al tema delle strutture che ci vengono imposte dall'alto, generando sintomi di una società sulla via del decadimento. All'interno del FIT c'è anche il progetto giovani Keep Fit With Radio. Si tratta di una voce critica giornaliera in cui raccogliere testimonianze, offrire al pubblico uno sguardo fresco sul festival e avvicinare i giovani ticinesi al teatro. Siamo un gruppo di giovani tra i 16 e i 22 anni e ogni giorno andiamo in onda su Radio Gwendalyn con una mini studio radiofonico pop-up allestito al centro del FIT al Gran Caffè Bistro di Lugano. Durante la stagione avrete modo di conoscerci tutti.
8: Oggi in redazione siamo Teresa,
9: Irma,
10: Fabia,
11: Dharma,
8: Chantal, Alesina, Asadullah, Neymat, Timmy e Serena in regia. Come giuria vedremo ogni giorno gli spettacoli del festival, decretando un vincitore della sezione concorso Young and Kids. Questo collaborando anche con il progetto Reste Fit, ovvero un gruppo di over 65, che costituiscono la giuria dei saggi che ci aiuterà con il decreto del vincitore. In questo modo si crea un interessante scambio tra due diverse generazioni. La stagione di Keep Fit With Radio di quest'anno si chiama Svegliamo e oggi il velo che vi togliamo è quello della resistenza. Infatti la danza degli spettacoli di ieri è vista come un atto politico per resistere all'oppressione.
7: Ieri abbiamo visto Night of Resistance, un dittico composto da due spettacoli di due artisti diversi. Il primo, di Islam El Arabi, Just One Tile, che con una performance di danza esprime lotta e resistenza. Invece il secondo, Black, di Ulului, scusate se lo pronuncio male, ci trasporta nella cultura afroamericana e delle comunità nere intorno al mondo attraverso la sofferenza di esse. Prima di passare alla puntata di oggi e agli argomenti di oggi soprattutto, volevamo iniziare riprendendo quello di cui abbiamo parlato ieri, perché siamo riusciti ad ottenere una piccola intervista da Boris Nikitin, artista di Kids, lo spettacolo che abbiamo visto venerdì, di cui vi abbiamo parlato ieri. Ve ne facciamo ascoltare un pezzetto di quello che ci ha raccontato.
12: Hello everyone, thank you for those questions. I'm going to try to answer them. So, first question, yes, so I wrote the script primarily myself. However, I also reused some material out of previous productions. There are even some texts that are traveling through many of my works for more than 10 years. I'm interested also in this journey of certain texts and how they resonate within different personalities and contexts. And it's in a way also an attempt to kind of transgress certain borders of identity conceptions, which I think theater is a very interesting place for. Of course, I chose certain texts also, or wrote certain texts that could potentially be of some of the actors here. But for many, many years, in 2010, I decided to basically not workshop texts anymore with actors, because it's always a very delicate process, because it's very sometimes intimate and private. And obviously also the people here, I mean, I talked with the performers and I mean, they have crazy stories, what they have experienced in their not so long and old biographies. But it was, I just find it too delicate and too sensitive as a material. And because sometimes you also need to cut it out or to, you know, take it away again, and that's very problematic. So, and I feel it's easier if I can give the people text so they can play with, and it gives everyone more freedom for play. And I think it's very important. And I think it's potentially one of the handicaps of a purely documentary approach.
7: Gli abbiamo chiesto come ha lavorato sul testo e lui ci ha detto che il copione l'ha principalmente, ci ha principalmente lavorato su lui, usando anche dei testi che sono sopravvissuti durante gli anni verso diversi dei suoi progetti, e dice che è interessante vedere come questi progetti si evolvono durante ogni progetto, tra diverse personalità e anche diversi contesti. E poi ha spiegato anche come è interessante parlare di questi testi nel teatro come forma di trasgressione, tralasciando alcuni limiti che magari ci possiamo porci, parlando anche di come ha usato pochissimo delle cose proposte dagli attori, dal momento che lui da un po' di anni non fa più workshop sui testi con gli attori, dal momento che spesso le storie che vengono raccontate e gli input che vengono dati sono talmente intimi e delicati che non si sente a suo agio quasi di mostrarli in un contesto del genere, dicendo che è anche un po' una specie di handicap nel processo strettamente del documentario. Quindi noi ringraziamo con grandissima foga Boris, che adesso ci ha mandato questo vocale, e adesso vi lasciamo ad ascoltare un po' di musica. Ascolterete This is America di Childish Gambino. Buon ascolto. Yeah.

0: Questa era This is America e noi siamo sempre la Redaction, la redazione giovane e appassionata del Fit Festival e della scena contemporanea di Lugano. Il festival entra nel vivo con il suo primo weekend di programmazione e durerà fino all'11 ottobre 2026. Noi saremo qui tutti i giorni in diretta per un'ora a raccontarvi cosa succede nel cuore del teatro contemporaneo del Fit. Ma adesso ascoltiamo con entusiasmo la recensione di Dharma sul primo spettacolo di ieri, Just One Tile.
1: Noi della giuria dei giovani ieri sera abbiamo assistito allo spettacolo Just One Tile, una performance di un danzatore egiziano che fonde la danza contemporanea con il Mahraganat, uno stile musicale nato nei quartieri popolari del Cairo nei primi anni 2000. Fino all'inizio ho avuto una sensazione che lo spettacolo volesse raccontare qualcosa di molto forte attraverso il corpo. Il danzatore trasmette emozioni diverse e quasi opposte tra di loro. Il potere, l'orgoglio, ma anche la paura, la rabbia e allo stesso tempo la gioia. Lo spettacolo inizia in modo molto lento, il danzatore si muove quasi impercettibilmente e guardandolo mi è venuta in mente un'immagine di un uovo che si sta schiudendo lentamente. È come se qualcosa stesse nascendo davanti ai nostri occhi. Poi, poco alla volta, questa lentezza lascia spazio alla danza vera e propria che diventa sempre più intensa e ipnotica. Una cosa che mi ha colpito molto particolarmente sono state le luci. Non pensavo che potessero avere un ruolo così importante all'interno di una performance di danza, e invece in questo spettacolo le luci sembravano quasi danzare insieme al protagonista, cambiavano l'atmosfera, sottolineavano i suoi movimenti e contribuivano a creare emozioni diverse. Anche la musica ha avuto un ruolo fondamentale. Il Mahraganat, con la sua energia e il suo legame con la cultura popolare egiziana, crea un contesto interessante con alcuni momenti più lenti e delicati nella performance. Credo che Just One Tile ti voglia proprio trasmettere, soprattutto parlare della libertà e resistenza. Il danzatore sembra voler trasmettere l'idea di continuare a muoversi e danzare, nonostante le difficoltà, le paure e ogni forma di ogni oppressione. E proprio per questo, dietro alla rabbia e alla forza che emergono dalla performance, c'è anche un senso di speranza. Devo ammettere che ancora adesso faccio fatica a dire se lo spettacolo mi sia piaciuto oppure no, ma non è stata necessariamente un'esibizione che ho trovato bella nel senso più tradizionale del termine, però è stata sicuramente intensa, particolare e capace di lasciarmi qualcosa. Probabilmente proprio questo è l'aspetto che mi ha colpito di più di Just One Tile. Non è uno spettacolo che si limita a intrattenere, ma è una performance che vuole provocare una reazione e lasciare delle domande allo spettatore.
2: Grazie Dharma per il tuo preziosissimo intervento e ora vi lasciamo un po' di musica.

0: Avete ascoltato canzone Gule Khushbu, che è di Dawood Sarkhosh, che vuol dire fiore della mia felicità, abbi la pazienza, i giorni della nostra speranza finirà un giorno. Allora, ora vorrei fare qualche domanda di nostri due compagni, Radio Asadullah e Nemat. Benvenuti ragazzi. Allora, faccio domanda da... prima da Nemat, la prima volta che siete andati a teatro, com'è andata? Com'è stata? برای اولین بار که شما در تئاتر رفتین چگونه گذشت؟
1: برای من تجربه بسیار جالبه بود چون قبلا هیچ وقت چنین تجربه ای نداشتم. این اولین بار بود که در چنین برنامه شرکت میکردم. برای من واقعا تجربه بسیار خوبی بود. ما چیزهای جالب زیادی دیدم. مهمتر از همه فرصت‌های آشنایی فرهنگ‌های مختلف را پیدا کردم.
0: Ok, allora dice che è stata un'esperienza molto interessante per me perché non avevo mai vissuto un'esperienza così. Partecipavo di un programma del genere e mi è stato molto molto bello. Allora faccio domanda di Asadullah, come è andata la prima volta il primo spettacolo?
2: Molto bello.
0: Molto bello, bravo. Ok, allora la seconda domanda è quale è stata la vostra miglior esperienza fino ad oggi? برای شما کدام تئاتر بهترین بود تا امروز؟
1: یکی از مهمترین تجربه من همین تجربه بود چون به من این فرصت را داد که با افراد فرهنگ های مختلف آشنا شوم. اما در آن برنامه دومی وقتی آن ویدیو را دیدم که در یک موقعیت مربوط به پلیس نشان داده می شد، برای من بسیار ناراحت کننده بود.
0: Dice che per me è un'esperienza bellissima che è qua, che adesso lo conosco tante culture, tante cose diverse. Poi ieri sera che ha visto la seconda spettacolo di di Ahayui che ha fatto un video che lui dice che anche io ho avuto questa esperienza che avevo paura di polizia e mi hanno picchiato di polizia da Afghanistan e Iran, anche il paese che lui è venuto fino dall'Afghanistan fino a Svizzera, come Bulgaria. Allora per te come è andato il teatro per fino ad oggi?
2: Islam e l'Arabia.
0: Ok, il primo spettacolo di ieri sera è bello per te?
2: Sì.
0: Va bene, allora faccio la terza domanda. Come sta andando con il gruppo del radio Gwin? برای شما چجوری پیش میره il بخش رادیو؟
1: خیلی خوب پیش میره. برای من تجربه جدیدی است و خیلی خوشحالم که بخش از این گروه هستم. دوست دارم با افراد مختلف آشنا شوم و داستان‌هایشان گوش بدهم و تجربه های خودم را با آن در میان بگذارم. چیزهای زیادی یاد میگیرم و امیدوارم بتوانم این تجربه را ادامه بدم.
0: Dice che sta andando molto molto bene per me, è una nuova esperienza, è la prima volta che vengo in radio e mi piace tantissimo conoscere persone nuove, conoscere culture nuove e conoscere le cose nuove e così sto imparando molto e spero che poter continuare questa speranza. Per te come va il gruppo del radio?
2: Mi trovo molto bene, mi diverto tantissimo.
0: Bravo, allora adesso sentiamo una...
3: Beh, grazie mille ragazzi per questo... Oh.
0: Sì, scusa, allora...
3: Volevi un ultimo?
0: Perché lui...
3: Grazie mille ragazzi per questo attimo... input sulle emozioni che risalgono grazie a questo fit e su quello che provano i giovani a riguardo. Adesso vi lasciamo con un po' di musica con All Right di Kendrick Lamar.

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Avete appena ascoltato la canzone All Right dell'artista Kendrick Lamar. Questa canzone era una delle tracce audio presenti nel secondo spettacolo di ieri sera. Adesso lascio la parola a Timmy, che recensirà lo spettacolo di Yului.
3: Allora, ieri sera abbiamo visto Black di Yului, danzatore e performer della Costa d'Avorio e Francia. Il suo stile segue quello della street dance africana e comunica resistenza, identità e memoria. La scena inizia con lui, solo, che balla sulla traccia rap americana ed è molto ma molto carico e segue potenzialmente tutto il flow. Ad un tratto la musica si interrompe e un fascio di luce lo inquadra e si sente questo rumore di uno sparo. Questo atto accade più volte e il messaggio che io ho letto è la potenza e la grinta della comunità nera che nonostante gli atti di violenza continua a vivere la musica, la strada e soprattutto il carattere. La performance è molto forte, c'è anche stato un filmato per ricordare la storia, soprattutto della schiavitù, del Ku Klux Klan e al movimento Black Lives Matter. E soprattutto onoravano l'omicidio di George Floyd, morto il 25 maggio 2020 in Minnesota, ucciso da 4 agenti della polizia. Lo ammanettano e lo soffocano. Lui dice più volte che non riesce a respirare, ma comunque non mollano la presa e diventa una delle tante vittime. Da quell'episodio la comunità Black si è unita, ha iniziato a protestare e rivendicare la sua morte e quella di tanti altri fratelli e sorelle uccisi ingiustamente. Un dettaglio che io ho personalmente notato sono i vestiti, un tessuto leggero color arancione non molto acceso e ai piedi queste scarpe che si chiamano Congo, che vengono usate praticamente in tutta l'Africa, che sono rigide, sono di questa plastica rigida e ricordano un po' dei sandali. E richiamano la prigionia, tutto il bestiario richiama soprattutto la prigionia e l'Africa. Durante la performance ho avuto emozioni molto intense, mi sono commossa a vedere l'atto in cui lui era rivolto verso il pubblico ed era molto vicino al bordo e c'era questa fascia di luce rettangolare che lo illuminava e lui si sfregava le mani sul volto molto violentemente, come per togliersi la pelle, per lavarsi via tutto il colore e tutto quello che è lui. E io personalmente, mi ci sono molto rappresentata, essendo che non solo io, ma credo ogni persona nera, ad un certo punto nella sua infanzia, ha odiato il suo colore della pelle e non voleva più appartenere alla comunità. E mi ha toccato molto perché questo è uno dei temi di cui non si parla molto spesso. Però comunque, oltre alla drammaticità del tutto, l'ho trovato anche molto intenso perché tutte le tracce che c'erano, sia di Nina Simone e di Kendrick Lamar, la musica era coinvolgente e allo stesso tempo piangevo, poi a una certa mi mettevo a ballare e quindi credo che devi essere davvero molto forte per riuscire a combinare il tutto. E io non riesco, riesco solo a fare i complimenti a questo artista. E ora vi lasciamo sentire un pezzo di un'altra artista grandiosa, Nina Simone. Don't let me be misunderstood.
4: Baby, you understand me.

0: Grazie Timmy per la splendida recensione e per questa bellissima canzone. Ora vi lasciamo al pianeta rosso di Chantal che con l'assistenza di Fabia ci porterà nel mondo della dub.
1: Eccoci nel pianeta rosso. Allora, dub. Che cosa significa? Non tutti per forza lo sanno. Allora, dub è un sottogenere della reggae nato in Giamaica nella fine degli anni 60 e nasce negli studi di registrazione da parte dei tecnici che sperimentano con i fader dei mixer sui vinili, vinili a 45 giri. Spesso suonano su versioni strumentali, esaltando i bassi delle tracce rispetto alle voci che spesso poi vengono messe in live nei concerti. Infatti dub diciamo che è un genere musicale giamaicano fatto per i concerti, fatto per venire ascoltato di persona dai sound system. I sound system sono proprio dei sistemi di casse utilizzati per sostenere i, diciamo, le diverse tracce, le diverse curve della musica, della dub, che spesso sono troppo forti da essere ascoltati, diciamo, in cuffia. Infatti sono molto forti a volume. Allora, la storia, abbiamo fatto un piccolo riassunto semplicemente per contestualizzare un po'. Un pioniere della dub, possiamo citare King Tubby di Kingston, appunto, della Giamaica, che compone questo genere. Allora, la musica è politica, la musica dub è politica, infatti critica apertamente il colonialismo, l'imperialismo e celebra le radici africane. Si schiera apertamente a favore della liberazione dei popoli oppressi. Ci sono tanti termini che vanno a rappresentare queste ideologie. Per esempio, Babilonia è una parola molto famosa, appunto, nel giro della dub, che rappresenta il sistema capitalista, la parola Babilonia, il sistema capitalista coloniale da cui i Rastafari si scostano. Poi c'è anche, per esempio, Jah, che è il loro dio, o Zion, che è la terra promessa. Insomma, gira tutto attorno a cultura e storia, liberazione, colonialismo, insomma, la storia della Giamaica. Però, concentrandoci di più invece sulla sfera della musica, in Ticino c'è in realtà un bellissimo giro di dub, di crew, di gruppi di dub e reggae che creano un'atmosfera incredibile. Ogni gruppo, e ce ne sono veramente tanti anche solo in Ticino e poi anche nel resto della Svizzera, incarna, diciamo, una propria personalità, una propria famiglia. Di per sé ogni gruppo è una sua grandissima famiglia, possono essere 5 componenti, possono essere anche una decina, e fanno tutti cose veramente differenti. Una rete molto importante per informarsi sugli eventi o comunque anche solo per sapere delle crew è Ticino Reggae Connection, hanno per esempio Instagram, eccetera. Sono, diciamo, un gruppo che va a pianificare le scalette, diciamo, delle stagioni dei gruppi per non metterle una sopra l'altra, così ce ne si può ascoltare molte di più in una sola, per esempio durante un mese. E per esempio ieri siamo andati con un bel po' di persone del gruppo, del FIT, al Dub on the Line. Il Dub on the Line è un evento da 12 scoop. Gli scoop sono quelle casse, diciamo, molto grandi che servono per sentire i bassi veramente a frequenze incredibili. Quindi 12 scoop con delle connessioni svizzere internazionali. C'erano per esempio i Dubolution, Mighty Warriors, Majestic Elements. Poi potremmo anche citare altri sound al di fuori di questo evento che sono tra l'altro molto importanti, per esempio i Biomassa, i Zona Sound, che sono praticamente più una band reggae. Insomma, veramente ci sono tantissimi gruppi che vi consiglio di conoscere. Tra l'altro ieri abbiamo fatto conoscere anche a un paio dei nostri colleghi del FIT il mondo della dub. Fabi, cosa ne pensi della tua prima dub?
2: Allora, posso dire che è stato molto intenso come evento, ma assolutamente un'esperienza positiva e bellissima. All'inizio, giustamente, dato che sei un attimo nuovo al posto, alla gente, alla musica anche, ti senti un po', giustamente, in soggezione, tutto quanto, non tanto in soggezione, ma sei nuovo. però se ne va via in fretta, si scioglie, cioè tipo ti sciogli molto facilmente, la gente è davvero tutti un amore, non nessuno dà un problema a nessuno, cordiali, sì, cioè, puro divertimento, puro star bene, davvero un'esperienza bellissima.
1: Grazie. Che bello, fantastico. Alla fine sì, hai praticamente rappresentato quello che cercano, sì, di rappresentare questi gruppi. Un'esperienza non di lucro, non in cui devi essere qualcuno, ma in cui semplicemente sei un I&I, sei tutti insieme, sei una sola cosa, sei con Già, quindi con il loro Dio. E soprattutto si diffonde quest'idea, quest'ideologia contro, diciamo, Babilonia. È interessante come poi ha avuto una gigantesca evoluzione il mondo della dub e degli eventi in Ticino. Infatti adesso siamo stati al Dub on the Line, che è veramente un evento gigante con decorazioni, eravamo a Chiasso, al Palapens, quindi comunque un'infrastruttura veramente grande, tantissima gente, tantissimi gruppi, anche da Manchester, anche dall'Italia, insomma veramente un'organizzazione incredibile. Ma veniamo anche dalle feste delle vendemmie, cioè per esempio dalla festa della vendemmia di Mendrisio negli anni 90, è stata praticamente una delle prime dub del territorio ticinese, nel Mendrisiotto, e viene anche da lì, insomma cercano, probabilmente la popolazione di Mendrisiotto apprezzava talmente tanto la cultura dub da incrementarla nella propria cultura, perché la vendemmia alla fine rappresenta veramente tanto la nostra cultura a Mendrisio. Ho citato delle fonti della RSI per, diciamo, che trovavo molto belle rappresentanti della dub, in Ticino almeno. Per esempio, la storia della dub e del reggae in Svizzera affonda le radici negli anni 70, con eventi storici come la prima Reggae Night al Montreux Jazz Festival nel 1979, che ospitò Peter Tosh, che ragazzi veramente un nome non ultimo della fila, ecco. Oppure, oggi in Ticino non è raro salutarsi con un guaguai breda, che vuol dire come va fratello, che non sa di posa, bensì di un codice condiviso, ore di ascolto, immersione, viaggi e connessioni. Una nicchia locale che negli anni ha dialogato con la scena internazionale e ne ha assorbito la grammatica, stringendo rapporti con pilastri di questa cultura e in tutto il mondo. Quindi sì, la musica reggae in Ticino c'è e non è marginale. Vive e respira nell'animo tropical alpino, tra palme in riva al lago e montagne innevate. Arde un fuoco che brucia dentro e avanza da sud, caldo e solare, un po' come i tropici ai piedi delle Alpi. Adesso vi lascio a una bellissima traccia di King Tubby, appunto del sopracitato creatore, diciamo, un po' della dub. Vi lasciamo con Keep on Dubbing. Buon ascolto.

0: Questa era Take 5 di King Tubby, un pioniere della storia della dub. Ora, visto che alcune di noi hanno sperimentato il mondo della dub, ora ne parliamo tutti insieme in tavola rotonda, insieme anche qualche aneddoto anche degli spettacoli. Saremo un po' liberi questa tavola rotonda. Qualcuno vuole iniziare con raccontare cosa è successo ieri sera? Vai Chantal, che ti vedo pronta, carica.
1: Caspita, è stata un'esperienza, immagino una prima esperienza per alcuni che è veramente incredibile, perché 12 scoop come prima dub è veramente... Cioè io dico... L'udito, non so dove sia andato, in maniera positiva, veramente in maniera positiva. Almeno secondo me rispetto alle dub tipiche a cui siamo andati, era un'organizzazione top, c'era tutta la gente come sempre, le decorazioni erano veramente belle, quella era un'aggiunta incredibile, i caschi, c'erano dei caschi, praticamente c'era un artista che ha creato dei caschi con delle corna di cervi, penso comunque animali appunto con le corna, che potevi semplicemente indossare e far parte della decorazione, quindi essere ancora più integrato con questo mondo artistico. Io l'ho trovato spettacolare. Ditemi voi.
2: Sì, no, era davvero appunto, cioè, prima esperienza, sai, non sai bene cosa ti aspetti, perciò trovarsi una festa del genere è davvero bellissimo. Le decorazioni, come hai detto, poi avevano fatto anche tipo... Quei draghi, non so come si chiamano, bellissimi, comunque potevi camminare in giro comunque. E poi sì, i bassi erano belli potenti dopo un po', perciò consiglio ogni tanto di andare un po' fuori.
3: Mai, fare ne cose. Va.
1: All'entrata mettono le cuffiette, sì, quelle lì, però... importantissime, prendetele, poi non usatele come facciamo tutti, no scherzo però, effettivamente.
2: In quanto radio consigliamo di metterle, però alla fine...
3: In quanto di amici mettetevi sotto gas.
1: Virieda, calm down.
3: Però io farei anche, cioè, un grande merito anche a tutte le dabbate che si fanno su in montagna, nella natura, scalzi, liberi, free, e ballare sotto la luna, sotto il sole, sotto la pioggia, sotto qualsiasi momento atmosferico, ed essere lì tutti quanti assieme, perché cioè davvero avere questo tipo di comunità, cioè, non è scontato, cioè potersi comunque fidare sia dei organizzatori sia delle persone intorno a te, perché cioè spesso le persone che ascoltano questo tipo di musica, cioè, abbiamo proprio un mindset ben accomunato, e cioè anche una fiducia reciproca. Cioè, persone che banalmente, cioè, lasciare le tue cose in un angolo sperduto, perché sai che...
1: Come se, cioè, sì.
3: Ti fidi, cioè, non so come...

0: No, vai.
1: In questo fit parliamo tanto di veli e come avevi detto tu prima, Timmy, c'era sempre questo velo di sicurezza e anche quando lì magari lì ballavi e... prima di tutto con il ballare era bellissimo perché io ho due piedi sinistri, proprio zampe da gallina, non ce la faccio, però nonostante quello ti muovevi, ti divertivi, nessuno ti giudicava, nessuno ti sbatteva un cellulare in faccia appena volevi lasciare un attimo, come dire, scioglierti un attimo. E appunto, cioè, era bellissimo, cioè, non so...
0: Cioè, diventa talmente immersivo che, cioè, io mi dimentico di avere un telefono, di avere dei oggetti in giro. Cioè, una certa avevo la borsa di qua, la scarpa di là, la felpa sopra la cassa. Intanto ero fuori, ma ero anche sotto casa e non capivo dove dovevo muovermi.
2: Cioè, alla fine ti devi completamente liberare quando devi ballare, perché hai proprio i movimenti della dub. Mamma mia, che bella questa traccia, ragazzi. Veramente... Ok.
3: No. Anche a me è piaciuto molto. Io non ho mai avuto esperienza in questo tipo di musica. Veramente non conosco nulla, quindi è stata un'esperienza totalmente nuova per me, ma devo dire che andar lì inizialmente veramente ero stranita, però subito sono entrata, subito, magari ci è voluto un attimino, però poi sono entrata e veramente tutte le vibrazioni così ho trovato pazzesco.
2: Qual è la cosa che ti è rimasta di più?
3: Io penso veramente le vibrazioni, cioè proprio mettersi davanti e sentire proprio tutte le ossa tremare al ritmo di musica.
2: Sì, ma alla fine la presenza è la cosa principale della dub, perché non è musica che ascolti in cuffia, almeno ovviamente lo stiamo facendo anche adesso, ne siamo veramente contentissimi.
0: Però non è la stessa cosa.
2: Non è assolutamente, cioè è stata proprio creata per ascoltarla con quei giganteschi sound system, e il fatto di non ascoltarla equalmente al di fuori dell'evento ti concede di essere presente al 100%, no? di voler essere lì con gli altri.
0: Mm-hmm. Io una roba che soprattutto mega apprezzo della dub, ma non solo, ma anche, cioè, nella scena rave dei free party, è il fatto che quando tu vai a questi eventi, cioè, quello che suona, quindi tipo, cioè, i cantanti, i musicisti sono dietro di te e davanti a te ci sono le casse, quindi è proprio, cioè, non è nemmeno, cioè, l'artista ha una certa, va in secondo piano e tutto quello che è proprio, cioè, l'energia che senti dalle casse, cioè, che tutti sembriamo tipo, cioè, un po' ipnotizzati, no? Cioè, da questi cassoni, e che siamo tutti quanti lì giù assieme e, cioè, tutti quanti siamo, cioè, rivolti verso un punto che in realtà, cioè, non è comune nelle altre feste.
2: Assolutamente.
0: Cioè, tipo, se vai, non so, in discoteca o a un evento così, c'è il DJ su, il DJ set, dai, si ballicchia un po' e dai, mentre lì, cioè, inizia a saltare. Io alla certa non so perché mi mettevo a correre, ragazzi, non so dove stavo andando.
2: Che poi effettivamente nei concerti tipici le casse sono messe, sono posizionate per avere, diciamo, la sonorità migliore. Nelle dub non è esattamente così, perché a parte che si parla di vibrazioni, per quello si sta veramente vicino alle casse. In realtà davanti alle casse non è il punto migliore in cui ascoltare la musica, ma perché non la stai solo ascoltando, la stai ballando, stai sentendo le vibrazioni, stai ballando con gli altri, stai vivendo un momento, oltre ad ascoltare delle bellissime tracce, veramente incredibili. Anche appunto ieri al Dub on the Line mi è piaciuta veramente tanto la selezione dei vinili, anche di gruppi, appunto il gruppo, c'era il gruppo di Manchester e poi c'erano anche delle canzoni,
0: cioè bravi, cioè io mi ricordo l'ultimo, cioè l'ultima traccia che hanno messo, cioè credo che sia stata tipo la più fuori di tutte, perché tipo hanno alzato tipo il volume, cioè in una maniera assurda, e io non so, pazza, non so che ero lì sotto, poi mi sono sentita stordita per un po', però vabbè, e tipo, cioè, hanno alzato tutto in un colpo, no? E cioè talmente era forte che senza la mia volontà, cioè io mi, tipo, andavo all'indietro perché sentivo proprio il mio cuore che tipo, cioè come se mi, cioè qualcosa mi spingeva indietro, ed era mega strano. Cioè, però è stato fantastico. E poi l'hanno stoppato tutto in un top.
2: Sì, hanno proprio fatto fino all'ultimo minuto. Anche lì non è che l'artista fa il suo evento e va. In realtà di solito si tira veramente il più lungo possibile. In quel momento hanno tirato fino all'ultimo minuto. Mi avevano detto, fanno ancora 8 minuti precisi. All'ultimo minuto, 3, 2, 1, hanno spento di colpo. Veramente un finale col

0: botto, incredibile.
1: Tra l'altro si collega anche al tema dello spettacolo di ieri, al fatto che comunque soprattutto il secondo spettacolo, ma anche il primo, erano una forma di resistenza, e come ci ha spiegato prima Chantal, anche questo tipo di musica è una forma di resistenza, giusto?
0: Assolutamente, proprio una resistenza dalla colonizzazione, comunque dalle problematiche che hanno avuto nella cultura giamaicana, nella cultura Rastafari, ecco, sì.
2: Era bella come esperienza, anche una cosa, che ieri gli spettacoli alla fine non erano a parole, perciò non c'era davvero qualcuno che ci spiegava i concetti, ma era tutto a livello di sentimento, e alla fine anche con questa musica, come abbiamo detto molte volte, è una cosa che ti prende, quasi ti mette in una trance. Infatti c'era un momento in cui perso completamente la cognizione del tempo, eravamo lì, e ripresa, è luna, ok, e...
0: Ma poi alla fine anche questa resistenza si sente tantissimo in tutte e due le cose, appunto negli spettacoli di ieri e anche nel concerto sempre di ieri, in maniere completamente diverse, cioè nelle dub c'è, oltre al testo della canzone, la questione che ogni tot interrompono con la sfumatura per spiegare: comunque siamo qui per essere insieme, per esempio per distruggere Babilonia, per cercare la Zion, insomma.
3: Per cercare l'amore, per amare cercare... se stessi.
0: Sì, cioè per essere lì l'uno con l'altro.
3: I tuoi fratelli, le sorelle, tutti.
0: E invece negli spettacoli è molto meno diretto a livello, perché non è parola ma è performance. Quindi è completamente una comunicazione diversa di cosa e di come. Ma allo stesso modo si riesce comunque a portare questa resistenza, a livello insomma della resistenza, sì. Insomma, è stato fantastico. Ieri sera è stato semplicemente incredibile. Siamo stanche morte.
3: Sì.
0: Come giusto che sia.
3: Sì, dormito due per ore. Ma cioè, siamo qua, ragazzi. Siamo qua, ci abbiamo fatta.
0: Sì, prendi un caffettino.
3: Gambe distrutte. Testa ancora pam pam
0: pam. Sì, ma ne è completamente valsa la pena. Se ci perdevamo una dub del genere,
3: io non avrei dormito la notte.
0: Anche tra l'altro una bellissima aggiunta a questa puntata, penso, sì, per il tema resistenza. Veramente grazie,
3: puntata stupenda.
0: Sì, grazie mille anche per, appunto, per la possibilità di parlare di queste cose e ai gruppi della dub per fare quello che fanno. Veramente un give thanks non solo a Già ma anche alle dub. Ecco, penso che abbiamo abbastanza concluso la tavola rotonda.
2: Bene, allora ancora un po' di musica.

0: Bene ragazzi, ritorniamo con una grande opportunità, quella di intervistare Islam Erlabi con qualche domanda. So, Islam, can you tell us more in depth what exactly is Mahar Ganat? Yeah. And when was it born and why?
1: Hello. Maharaganat is an Egyptian genre of music and dance that developed around 2004-2005. Before it was called Maharaganat, it had a different name, which is called Chabi, which literally translates to from the people. So the lyrics, the type of music itself, and the dance moves were coming from the people, not from institutions. During the 2011 revolution in Egypt, Maharaganat started shining more and getting more popular, especially amongst the youth, as music and dance style also.
0: Come la appunto Maharaganat è nata negli anni 2000. All'inizio il nome era letteralmente, come dire, dalle persone, la musica delle persone, ed era un motivo di ribellione. E poi con una rivoluzione nel 2011 ha preso un attimo radici più forti proprio ed è diventato quasi un simbolo. So, what did you want to convey with this performance that you gave last night?
1: As a dancer, the language that I was speaking is Maharaganat as dance movement language, which has a long history of being dismissed either by authorities and by the wealthier or higher social classes, and also by institutions. It faced a lot of dismissal, like other forms that are coming from the people, like hip-hop or crump, for example. And what I was trying to say yesterday is that I deliberately choose this language to be my language of expression on a stage, even though I learned ballet and contemporary dance and other Western dances. Do I give space to translate?
0: Ok, perciò ci ha spiegato che con la performance di ieri voleva un attimo reclamare questa danza come la sua voce e come la voce che è stata ignorata dal media da molti anni, e perciò reclamare la sua potenza. One last question. So, between us, the FIT Festival, we have many young people in this crew who are also inspiring artists. And so, my question is kind of like, you have to perform and always create art in your life. Have you ever came across some art blocks that you couldn't compass? And in that case, how did you surpass them?
1: I'm not sure if I understood your question correctly.
0: When you have like this block in your creativity, when you like cannot
1: when I face like artistic block or
0: yes.
1: Something there is no specific way or like a catalog that you have to follow, and this is how you surpass the artistic block. There are different ways. For me, when I work with Maharaganat, especially because it's a form that's coming from the streets, the streets are always source of inspiration. So the streets of Cairo is very busy, and there is always a lot of input coming from everywhere, sound, visual, and just conversation with people in the streets. So whenever I feel artistically blocked, I try to go to different places, talk even to strangers or random people, open conversations, and I always find the inspiration in this, and also in the soundscape of the city.
0: So changing your perspective, yeah. Always. So ci ha spiegato di come quando un giovane artista magari può essere sentirsi bloccato nella sua come dire, percorso creativo, una cosa che può sempre aiutare è cambiare la propria prospettiva, uscire, parlare con sconosciuti, fare nuovi legami, ti può sempre aiutare a migliorarti e, come dire, sbloccarti e magari creare ancora di più. So, that's the of the question that we have, so we thank you a lot for this interview and for coming here.
1: Thank you.
0: Bene, allora.
1: Thank you.
0: Beh, adesso abbiamo un adesso andiamo ai saluti finali. Prima di ascoltare, abbiamo un'ultima canzone, ma prima di ascoltarla vogliamo ricordarvi dei prossimi appuntamenti del Fit Festival. Più tardi nel pomeriggio andremo insieme alla giuria dei saggi a vedere il nostro primo spettacolo di Young and Kids, L'omino del pane e L'omino della mela, dei fratelli Caproni. Invece in serata andremo tutti a vedere la performance danzata That's Twisted di Baptiste Chazot, che per chi non se lo fosse perso ieri sera è arrivato in puntata per un'intervista. Noi ringraziamo il Grande Caffè Bistrò, dove abbiamo la nostra presentazione pop-up, e vi invitiamo a mangiare con noi e gli artisti durante tutto il festival. Ringraziamo anche tutto il Team Fit, Radio Gwen, il LAC e il gruppo Keep Fit With Radio con Armando e Serena per la regia. E ringraziamo anche chi ci permette a, diciamo, rendere tutto questo possibile. Ora noi vi auguriamo un buon festival, vi lasciamo con una poesia di Alisina e ci vediamo domani.
2: Una notte nella piccola cucina di questa fredda casa svizzera, la luce gialla è rimasta accesa a metà e la pioggia si appoggia pieno ai vetri. Io con due tazze di chai, di cui una si raffredda sempre, penso ancora a Kabul, a quel vicolo che mescolavano il tramonto con odore del fumo, del pane caldo e della polvere della sera. Dietro certe finestre la gente guardava la nostalgia senza parlare, come se il silenzio fosse diventato una lingua. Qui tutto ordinato, i treni, gli orologi e strade perfino il freddo. Ma nessuno come te pronuncia il mio nome con amore. Qui tutti lo stropiano come una parola persa in una lingua straniera. Alcune notte appoggio la mano sul tavolo della cucina, come se la tua mano fosse ancora lì, calda, stanca, leggermente tremente. La notte continua a ripetere il tuo nome, piegata dolcemente sulla spalla della finestra. E io per paura di dimenticarti non spengo la luce. Immigrazione divide una persona in due metà. Una metà cammina, lavora, sorride, altra è rimasta ancora ad aspettare il vecchio vicolo di Kabul. A volte penso che se ti vedessi ancora una volta non avrai più paura di nessuna città, né della neve, né di questa lingua straniera, né del domani, e continuo a chiamarmi che nostra madre ti abbia amata quanto ti amo io. Ultima doia, addio, i tuoi occhi dicevano «Ei Saurabon, oh Hesteron, caro Mijona Miravat». Tu eri come una finestra che la sera spargeva lentamente la luce sul tappeto della casa. E io, tutta la mia infanzia, ho cresciuto accanto a quella luce. Ancora oggi, certo notte, sento il rumore dei tuoi passi nel corridoio, come qualcuno avesse passato lentamente. Un bicchiere pieno di succhi. Continuo ancora a guardare troppo a lungo. Ogni stoffa verde a voltarmi nella stazione, a cercarti tra la folla, senza motivo. Come se tu avessi lasciato qualcosa di te in tutta la città. La nostalgia a volte ha forme strane. Una persona può parlare con qualcuno per anni e continuare comunque a nascondere il suo nome. Nel momento del pianto è io, il tuo nome lo tengo sotto la lingua come una ferita calda. Nessuno capisce tutta questa paura, questa cura, questa malinconia senza motivo, finché nell'ultima riga del ricordo. Il tuo chador verde e scompare dietro l'angolo della memoria e io finalmente lo confesso, nessuno in questo mondo può prendere il posto della sorella di una persona.

Grazie Lisina per questa bellissima poesia. Vi lasciamo con Iron's Lion Zion di Bob Marley. Ricordatevi che ci sentiamo domani sempre alle 12:30 su Radio Gwen.

0: Ehi, vieni qui.
1: Fatti coccolare da Radio Gwen.
2: Emozione, creatività, spontaneità, performance,
3: teatro,
4: radio,
2: giovani,
5: musica,
2: arte,
4: danza,
2: contemporaneo,
5: memoria.
6: Keep it with radio!

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: Stasera usa la mente per fare cazzate. La festa, la droga, fa soldi a palate. La tua saggezza segue la corrente. A te dell'ambiente te ne fotte niente. E la tua faccia dice ipocrisia. Sputtanaci tutti e così sia.
1: Perché le nostre gocce di felicità sono l'ipocrisia, che riempie un fiume fino a farlo straripare. Così grosso, così ingombro, così ingordo e frastornante. E ci frastorna come l'indifferenza, ci sferza con forza, tanta quant'è l'ingiustizia che ci fa fremere di bramosia e desiderio di potere. Noi, esseri stolti e ritacciani, ci becchiamo della moralità e tracagniamo come rozzi disumane quantità di beffarda noncuranza per la società, per il singolo, per il tutto, tronfi inebriati nella consapevolezza di voler vivere.

Okay.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

Ciao! Volevamo dirti che sei fantastico e stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Take those pills away from me.

0: papà là? Metti solo in bocca a mamma. Amma e amaga do là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è in prego pa là, metti solo in bocca a mamma. Amma e amaga do là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è in prego pa là.
1: Sa mamma è in prego pa là.

Quiet.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in una tana! Seguiamolo!

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

worry about a learning. No, she gonna get her own.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Con Bless a mí, ves tu esto, pa' que sepa que tú cumbes.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

by our fears, constituted by them. Does it matter?

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

amoureux loin. Le tout amoureux loin.

0: Comunque credimi, io sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia e tutti, sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
1: gente,
0: ma anche negativi, non si
2: riconosce,
0: come magari tu invece no, la nonna è un altro tipo,
2: volete
0: la bisnonna, però l'Angelina è un calmo, tranquillo,
3: ma lei della casa se ne frega, la mia aveva notte al giardino e nella casa lei se ne frega,
0: io guardo,
4: nonna Angelina deve essere, da quello che ho fatto a Michella, ha avuto un'influenza positiva, perché me ne parla più come una,
0: sì, anche io ho l'impressione che
1: fosse
0: una
1: tranquilla, io la però si buttava in terra.
2: Quando non aveva le cose, ecco,
5: ci credo che si buttasse in terra, bella che ne viesse dietro.
0: No, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glen Branca non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere.